0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Globo.
2: Globo.
1: Éxitos todo el día.